questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, Liberia, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono.